però hai un po' di cose di mezzo. Tanto non ti ha dato un po' di seconda stanza, per non giustificare ciò che ho fatto, ma da voce a cui ci vuole. Go through all the time. You want to adopt, go and adopt.

Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotun sare sosin.

dietro la lei. Così è Fiber, ora va. Assi soi, sono qua, ma giù di casi, ma...